tanto tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.